più dovre con il sole ancora acceso. Le cesene e le calande sono venuti a salutarlo. E in questa benedetta terra è rimasto il suo cuore argentino.